Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il biglietto,

moltissimo sol come in fulmine sono quando nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo.